Tumba, ta, ta, ta, ta, ta. Mumba, mumba, ta, ta, ta, ta, ta. Tumba, ta, ta, ta, ta, ta.